0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

0: Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Vai su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista di oggi del nostro spazio Disco Viaggio è Zivago, prodotto che arriva dalla Germania, dietro al quale si celavano dei grandissimi DJ producer. Un giro di pianoforte che ci è entrato in testa e non è più uscito. Il Disco Viaggio di oggi è Celebrate the Love.

0: Zivago con Celebrate the Love, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1996 con questo pezzo che diventò così famoso che, pensate un po', arrivò in terza posizione nella classifica di vendita italiana. Raff by Picotto con Buckaroo Symphony.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97, bellissima di nome e di fatto. Il nostro Disco Viaggio.

0: Con bellissima, era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 5:59.

0: ciao a tutti e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duval, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance, o forse il peggio, dipende un po' dai punti di vista. Queste ultime settimane abbiamo fatto delle puntatone e quindi il meglio della storia comincia così.
1: La storia della dance.

Lei dagli studi del grande Robix Zanetti, la DVA, Dance World Attack, così si chiamava quella famosissima etichetta. Vi ricordo che c'erano non solo Alexia, W, Ice MC, Corona, cioè veramente tantissimi artisti. Tra l'altro in questa Me and You compare anche W, che ha restituito il favore ad Alexia, che poi aveva fatto i cori, aveva cantato in altri, non so, 4-5 dischi di W, che era, come dire, rappresentato dal grande William Narain. Ce li ascoltiamo i W con una bella chicca che vi ho già fatto sentire in un frammento la settimana scorsa, e Run to Me.

Don't Go era il 1982, ne abbiamo già parlato ampiamente la scorsa settimana e tra l'altro ci siamo sparati nelle orecchie anche Yazoo, che quello è proprio un discone. Quest'anno ci stiamo dando dentro anche con gli anni 70-80, facciamo così, rimaniamo sempre a quell'anno lì, 1982, ci ascoltiamo Human League con Don't You Want Me.

uno dei più grandi successi del 1982, Human League, tra l'altro recentemente anche remixato da Purple Disco Machine, ha fatto una versione un pochettino più fighetta alla Purple Disco. Pensate che gli Human League non volevano neanche farlo uscire questo pezzo, e poi la casa discografica ha insistito dicendo: guardate che sto pezzo va a spacca, e per una volta la casa discografica ha avuto ragione. Di solito è sempre il contrario, no? Sono gli artisti a voler uscire, la casa discografica che storce il naso, e invece poi insomma è arrivata al numero uno in un sacco di posti del mondo sempre negli anni 80. Un altro disco, ma il remake del 2002, originale di Madonna, Like a Prayer, questa è la versione di Madhouse.

0: sottoscritto Dino Brown insieme a Natalie Hars con More and More. Ci tengo a salutare Nat. Ciao Natalie.
1: Carmine.
0: So che ci ascolta.
1: Carmine.
0: No, cosa c'entra Carmine? Scusa, è Natalie.
1: Carmine.
0: No.
1: Carmine.
0: Ma ci sono questi che un po' di giorni che cercano Carmine, ma non c'è nessun Carmine qui.
1: Carmine.
0: Niente.
1: Carmine.
0: Jean-Luc, l'è finita con sto Carmine.
1: Carmine.
0: Carmine.
1: Carmine.
0: Allora, arrivano i Sound Lovers a proposito di Natalie Hars. Erano Natalie e German.
1: Carmine.
0: No, non è.
1: Carmine.
0: Non si chiamava Carmine l'altro. Ci ascoltiamo, Wonderful Life.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Abbiamo già raccontato un sacco di volte la storia di Missing, uscita passata inosservata, poi gli Everything But The Girl decisero di darla a Todd Terry, che ne fece questa versione che spaccò in tutto il mondo, veramente è arrivata al vertice in oltre 20 paesi. E vabbè, ma d'altronde stiamo parlando di uno dei più grandi DJ degli anni 90, mitico Todd, che poi ha fatto sempre anche produzioni firmate con il suo nome. Una delle più importanti arrivò l'anno successivo.

grandissimo Todd Terry con la sua Keep on Jumping, tra l'altro nelle mie pillole da Ibiza, non so se le avete seguite sui social della storia della dance. Volevo anche fare una pillola proprio con Todd Terry, perché ho avuto una mezza occasione di beccarlo, ma purtroppo è sfumata. Sarà per il prossimo anno, dai, ci proverò a portare

0: Grande Spiller da Venezia e la sua group jet, il canal Kigasuga, il canal.
1: Il canal.
0: Quanto vorrei essere proprio a Venezia su una gondola in questo momento.
1: Il canal.
0: Farò una puntata della storia della dance in gondola. Magari mi viene un po' di mal di gondola, ma va bene così. Gianluca, abbiamo capito. Basta con sto canal. Mitico Spiller, che poi è socio anche di Tommy B. Ce l'ascoltiamo nella storia della dance con una bella chicca, questa si chiama Ant House.

La storia della dance.

Remix di Fatboy Slim del disco dei Corner Shop Brimful of Asia, che arrivò al numero 8 nel marzo del 1998. Allora adesso vi dico tutta la chart italiana di quel mese di marzo 98. Numero 8 abbiamo già detto Brimful of Asia, al 7 il Tamperer con Feel It, poi c'erano al 6 le All Saints con Never Ever, numero 5 Natalie Imbruglia con Torn, al 4 un Outsider Renato Zero con L'impossibile vivere, poi al numero 3 Alexia Gimme Love, numero 2 Celine Dion My Heart Will Go On e all'1 Madonna con Frozen. Adesso

0: 19 febbraio del 1999, bellissimo, Strong Enough, il remix del disco di Cher, che non riuscì ad ottenere il successo di Believe, non perché Strong Enough fosse brutta, ma perché Believe ha avuto decisamente troppo successo. Anche questa è la storia della dance.
1: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.

Da questa settimana il nostro momento live erano i La Bouche Festival Bar del 1995. C'è la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval. Rimaniamo sempre lì al Festival Bar di quell'anno, perché c'erano anche i Rednecks.

Dai Joe dal Festival Bar del 1995. Tra l'altro i Rednecks parteciparono con due dischi, questo Cat and I Joe e poi c'era l'altro che era praticamente simile, era All Pup in a Nook. Te la ricordi? Dai, bella. Oggi proprio qui

0: questo country unito alla dance adesso sembra un po' semplice, però hanno venduto milioni di dischi. Perché negli anni 90 c'era anche un frangente molto più giocoso, molto più cartunesco. C'erano anche i cartoons, ve li ricordate?
1: Ma sì,
0: All the Duda Dè. Di nuovo disco braccetto. All the Duda Dè. Oggi ci facciamo licenziare, ma

cartoons. Allora, i dischi famosi dei cartoons erano Duda e poi c'era Witch Doctor. Probabilmente ti ricordi anche questa. Walla walla bam bam.

ci ha preso così oggi, eh. Ogni tanto il momento divertentismo, come direbbero quelli che hanno vissuto gli anni 80. Oh dai, metti un po' di divertentismo, va. Abbiamo ricordato anche i Cartoons. Ritorniamo. Dance More Around the World.

One. Arrivò al numero uno della classifica italiana nel dicembre del 1996, dopo la tripletta clamorosa di Robert Miles. Prima Children, nell'inverno appunto verso il 95, cioè tra il 95 e il 96, poi nell'estate Fable e inverno 96-97 questa meravigliosa One and One, appena sentita qui nella storia della dance. Disco scritto da Robert Miles e anche da Marie-Claire Dubaldo, proprio lei, quella di The Rhythm is Magic, che ci ascoltiamo nel nostro spazio.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.
4: Boom, like a bomba.

0: sotto aveva un po' di Is It Cause I'm Cool, eh? Ma attenzione, non andiamo troppo lontano, perché nel Festival di Sanremo del 2022 ha prodotto anche un disco per Gianni Morandi, che era questo qui.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: L'hai capito?
1: Tutte le carte.
0: Cioè, voi ve l'aspettavate, Mussi, quello di Orni, ha fatto questo disco qui, eh.
1: Stai andando forte, apri tutte le porte.
0: Grande Mussi, abbiamo nominato Zucchero. E allora, dal 1995, per colpa di chi?
2: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: bellissima, Never Gonna Give You Up, 1987, poi uscì nell'88 anche l'altra famosissima, era Together Forever. Pensate che Rick Astley ha venduto solo, si fa per dire, 40 milioni di copie. Era Never Gonna Give You Up qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: rumore che sentite è quello del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Siamo a 9 e mezzo, quindi altini, vabbè, ci sta. Grande DJ Lasa con Giulia, cos'è sto campanello? Ma perché oggi c'è tutto sto casino? Chi è? Mamma mia!
1: Tu che sei l'unica!
0: Ah, sono quelli che cantano, sì.
1: Oh! La la la la la la la, in questa notte gelida.
0: Ragazzi, allora, le parole, mi raccomando.

0: One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 7:57.
4: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1978 con uno dei cantanti più truzzi della storia della disco music, ed è Patrick Hernandez con la sua Born to Be Alive, cantante francese. Lo stesso look sfoggiato da Hernandez rimane fedele al titolo e alle parole del testo. I suoi video promozionali e le esibizioni dal vivo lo presentano vestito elegantemente con tanto di giacca e gilet, accompagnato da un bastone con il quale si aiuta in alcune mosse. Curiosità: nel video di Born to Be Alive compare come corista e ballerina una giovanissima Madonna. Forse non tutti sanno questa cosa, ma adesso aumentiamo le BPM e arriviamo al 1997, perché la canzone è stata campionata dal progetto Club Heads e il titolo della canzone è

pieno questa canzone Disco Hopping di Club Heads del 1997 va a chiudere questo spazio, prima ancora Patrick Hernandez con Born to Be Alive dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Estrella, La Playa del Sol.
2: La Playa del Sol.

0: lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi, oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo degli Swedish House Mafia insieme a Lick.

0: per rivivere i momenti più significativi del decennio anni 70 e 80. Lo facciamo con Miami Sound Machine, Dr. Beat, con la voce di Gloria Estefan, dal 1984.
1: One Dance Classic.
2: Emergency.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: La guerra in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di

0: Per una nuova frana, Alessio Galea.
1: È salito a 750 morti ed oltre 2000 feriti il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, mentre corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Ricerche complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso.
0: Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle, dopo un malore, ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. Serie A, la Juventus batte 2-0 il Parma allo Stadium, male la Fiorentina 3-0 al Franchi in favore del Frosinone, l'Udinese vince a Monza 3-2, 2-1 tra Sassuolo e Torino, oggi Napoli Como, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Una buona giornata da Lorenzo Villanetti.
2: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta. One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nine, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su And Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King, che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

Gran Bretagna con questa canzone intitolata Outside, tra le più ballate nella primavera del 2015. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche I'm Albatross, Aaron Chupa.

con Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm an Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici, un abbraccio grandissimo. Bye!

stesso disco in realtà è una cover di un brano uscito 2 anni prima, nel 1997, interpretato dal gruppo statunitense Third Party. L'originale era proprio questo qui.

stata nominata per un Grammy Award nel 2000 come miglior canzone dance, e poi lo stesso anno il video ha ottenuto e vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance. Di questo brano esiste anche una versione in spagnolo chiamata Una Noche Más, ed era questa qui.

giunto il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia. One

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità.
0: Anni di successi su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, l'appuntamento imperdibile dedicato alla migliore musica dance anni 70 e 80. Con Lauretta Vostra vi porto tra i ricordi e le emozioni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei mitici decenni. Dal 1984 gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go, scritta dall'indimenticabile George Michael, caratterizzata da atmosfere swing e boogie anni 50. Gli Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: One Dance Classic.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 10:01.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Fuoco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui 3 italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Arau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle dopo un malore ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Ai tempi aveva già venduto la bellezza dei 12 milioni di copie quando questa canzone divenne singolo. Tra l'altro, curiosità, la canzone era stata inizialmente offerta a Michael Jackson, poi fu accettata da Madonna, che ne scrisse il testo e la melodia, che è stata ripresa in chiave rap nel 2006 da Squeeze insieme a Aishan e Rom Fame, con una versione tutta da ballare che sentiremo dopo. Ma subito l'originale di Madonna, la Isla Bonita.
1: Contaminazioni.

andiamo ad accontentare varie generazioni. La Isla Bonita nella versione di Squeeze Up va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di Madonna del 1997. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live a un disco per l'estate 1994. Avenstone, All Aboard.
2: Un altro piccolo evento è questo Festival dei Giovani. Un altro giovane leone, anzi sono due. Due belle caramelline, belli colorati. Li vorrei subito sul palco. Eccolo qui, l'urlo per Avenstone, All Aboard.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi, oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, riascolteremo anche Michael Jackson con The Way You Make Me Feel dal 1987, tratto dall'album Bad, coprodotta da Quincy Jones, uno dei suoi brani di maggiore successo.
0: One Dance Classics.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11:01.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Poco senza tregua in Ucraina, proseguono i raid russi dopo l'attacco di ieri alle porte di Kiev, che ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Le forze ucraine hanno invece preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. L'alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti e oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per le difficili ricerche degli oltre 2400 dispersi, tra cui 3 italiani. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Arau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore da parte della polizia cantonale di Argovia. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex deputato 5 Stelle dopo un malore ha ripreso conoscenza e risponde alle domande dei medici. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage giornalistico. MotoGP alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: One Dance. The end.
2: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia. The song.

0: Story Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony Di Bartolomeo, conosciutissimo con il suo nome d'arte, Tony Di Bart.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su One Dance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

una bella ragazza bionda, Justine Matera, JT Company con Feel It nella memory chart della primavera del 1995. E in quel periodo in discoteca ballavamo anche Angel di J. Maspoon.

Darari Oeo Jay Maspoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su One Dance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman.

Quando c'è lui, Scatman John, questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

Think of You, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: storia su One Dance.
1: In questa pillola ti parlo di Black Legend.
2: 1975 brought you an album with a song.

The Trouble With Me uscì nel 2000 e venne prodotto da Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, ovvero i Black Legend. Questo pezzo è una cover house del disco di Barry White del 1976.

0: questo è l'originalissimo di Perry White. La base del pezzo, ovvero del remix dei Black Legend, arriva invece da un disco indimenticabile del 1990. Sto parlando di House of God.
1: I am excited.
0: La base di House of God venne riutilizzata in un sacco di altri dischi. Vi faccio un esempio: Madhouse con Like a Prayer.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: One Dance, qui suona la storia.

scarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

quanti ricordi, quanti balli ci facciamo nella nostra pista meravigliosa sulla quale possiamo veramente sprigionare tutta la nostra energia. Dal 1988 ritroveremo anche Pazzi

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One.

0: ascoltato gli 8 Wonder I'm Not Scared qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. È mezzogiorno.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
5: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
4: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como, in campo dalle 18.30 alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: The end. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua nel mondo delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi apriamo con una delle mie canzoni preferite e anche una delle più belle degli anni 90, esattamente del 98, ed è Mysterious Times di Sash, canzone ripresa nel 2004 in chiave Italo Dance anche da DJ Lasa, che l'ha resa un po' più unz unz. Ma subito Sash con Mysterious Times.
2: Contaminazioni.

bene questa canzone sia nella versione Italo Dance di DJ Laza che nella versione originale. Siamo al 2004 e siamo partiti dal 1998 con l'originale di Sash. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta, direttamente dalla trasmissione Chaos, in diretta dalla discoteca Genux da Blitz, Take My Way.
2: Da Chaos Live 94, sempre dal grande Genux di Lonato, con noi ci sono i Da Blitz. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
2: Da Blitz, che comunque adesso, a parte gli scherzi, hanno fatto un nuovo disco, Take My Way, che sta andando meglio, se possibile, del primo Let Me Be. Non è facile.
3: No, in effetti non è facile. Però, guarda, cioè, noi ogni volta che dobbiamo fare qualcosa ci divertiamo, no? L'importante è farli divertendosi le cose. Poi, come va, non importa.
2: Io sono d'accordissimo con lui, perché molti vanno poi in sbattimento, il disco nuovo, e invece l'importante è sempre fare davvero le cose in cui si crede. Io ne approfitto di te ancora un attimo, perché so che tu hai una voce veramente incredibile, e poi sei vera, non sei un'immagine,
4: esatto,
2: questo volevo dire. Take My Way, che mi piace da morire.
3: Okay. Take My Way, Take My Way, baby, baby.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare.
1: One Dance, qui suona la storia.

Party. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Riviviamo i ricordi e le emozioni più belle attraverso i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ve lo ricordate il film Saranno famosi? La colonna sonora era firmata da Irene Cara. Questa è Fame dal 1980.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Irene Cara con Fame qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Un morto e diversi feriti in una sparatoria durante un rave party in Svizzera. Alessio Galea.
5: Imponente caccia all'uomo nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Orau, nel canton di Argovia. Il bilancio: un morto e 5 feriti. Si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento, a cui stavano partecipando 3.500 persone.
4: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, sarebbe ancora in gravi condizioni ma lucido. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive intanto sui social sotto un post di Ilaria Loquenzi, nello staff della comunicazione del Movimento 5 Stelle quando Di Battista era deputato. Serie A, seconda giornata, si riparte da Napoli-Como in campo dalle 18:30, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Genoa chiudono il turno. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The End. La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Siamo nell'estate del 1997, tra le più ballate in quella calda, caldissima estate c'era lei, la meravigliosa Paradiso con Bailando, pezzo che restò in tutte le classifiche europee per parecchio tempo durante quell'estate. Tra le più ballate anche il pezzo di Ondina.

la musica di Laguna con la sua canzone intitolata Spiller from Rio a chiudere la Memory Chart. Siamo stati nel passato della dance nell'estate del 1997 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

pezzo di Eddie Amador uscito nel 1998 ha cambiato la storia della house music e risultò essere uno dei dischi club più venduti di quell'anno.

Per produrre questo disco Eddie Amador campionò un pezzo di Exodus degli anni 80 che si chiama Together Forever. Te lo faccio sentire.

0: non ci sono dubbi, arrivava da qui il disco di Eddie Amador. E allora, pillole di storia.
1: One Dance, la storia siamo noi.

0: 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, un appuntamento straordinario qui su One Dance. Dal 1987 Madonna Who's That Girl, contenuta nell'omonimo film, interpretato dalla stessa Madonna. Who's That Girl?
0: One Dance Classic.

0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.
0: Non chiamarla nostalgia, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli. L'evoluzione della musica nel tempo e che ci porta agli anni 90, esattamente al 1990, con la versione originale di questa canzone che si chiama Devotion dei Nomad, I Wanna Give You Devotion, esattamente remixata nel 2026 da Joel Corey, quindi canzone molto attuale che sentiremo dopo, ma subito i Nomad con Devotion.
0: Contaminazioni.
2: I wanna give you devotion.

Give You Devotion Remix 2026 di Joel Corry, prima ancora la versione originale del 1990 dei Nomad. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History. Benvenuti su One Dance. Dino Brown vi presenta una novità che probabilmente farà parte delle hit del futuro. Chi lo sa? Forse per questo l'abbiamo chiamata Future History. Selezionate da Edo Colabini, tocca Only Love insieme a Marshall Jefferson. Si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1999 vinse un disco per l'estate e partecipò a tutte le tappe del Festival Bar. Neja, The Game.
2: E quindi cominciamo subito a scaldare l'atmosfera con una canzone ballabilissima. Stiamo parlando di The Game.
3: Neja!
2: Vai!
3: Vai, si comincia!

How Much Is a Fish è un singolo degli Scooter pubblicato nel 1998, estratto dall'album bellissimo che si chiama No Time to Chill. Pensate che gli Scooter hanno venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Si sono formati ad Amburgo nel 1993 e questo è uno dei dischi più rappresentativi.

How Much Is a Fish ha ottenuto un sacco di successo in tutta Europa e la linea melodica arriva da un disco del 1929 che, a dire la verità, insomma, non è proprio un disco ma un brano folk di Jean Bernard prima e Jean-Marie prima, si chiama Ever Christ Talau, poi ripreso nel 1970 da Alan Stivell. Senti qui.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14:58.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

arrivati nell'estate del 1990, anno in cui la nostra macchina del tempo ha deciso di teletrasportarci in questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche Vogue di Madonna.

Up, la memory chart che trovate ogni giorno qui su One Dance. Era Vogue di Madonna, tra le più forti dell'estate del 1990, insieme a questa canzone firmata 24/7, I Can Stand It.

l'attore Rud Van Rijen, il rapper Tony Dawson, la cantante Nancy Cullen, che poi venne sostituita da un'altra componente, Stella, e questa è la loro I Can Stand It, a chiudere il sipario questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1990 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love. One dance word. Radio, one dance. Come on, move with us.

Say low, y'all do side.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Lino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

superato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Oggi veramente una perla nel nostro spazio. Disco Viaggio è considerato il primo disco trance in assoluto, prodotto da un DJ australiano, Russell John Ancom. Si chiama così Missing Force. Godetevi questo pezzo che ha fatto la storia nel nostro spazio Disco Viaggio.

0: prodotto nel 1994, Mystic Force era il disco Viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su

0: Day qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: No reggaeton.
3: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che vi riporta agli anni 80, esattamente al 1983, con questa canzone degli Industry, una One Hit Wonder. Forse il successo più conosciuto degli Industry, State of the Nation, che è stata in parte ripresa nel 2000. La melodia di questa canzone appare anche nella traccia di Apple 9, What Do You Do To Me, che sentiremo tra un po', ma subito gli Industry con State of the Nation.
2: Contaminazioni.

chiudere lo spazio di oggi, e prima ancora una canzone che ha fatto la storia della musica degli anni 80, State of the Nation degli Industry. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: David Soundwave, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
4: Oi, oi.
3: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama I'm Alive.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar e Tormentone estivo 1992, Snap, Rhythm is a Dancer.
2: Curiosità discografica: in questa versione si chiamano Turbo B. E invece, apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.

0: Festival Bar 1992, Snap, Rhythm is a Dancer. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di Superstar.

0: era Aretha Franklin, Pillole di Soria.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16:58.

ciao a tutti e buona estate da parte di Dino Brown e di Jean-Luc Duvalle, pronti anche oggi ad ascoltare il meglio della storia della dance. E oggi alzate la radio come non mai,

suo amore con Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65, con il quale stava 2 anni dopo Restless. Nel 2000, nel periodo di Too Much of Heaven, era anche il 1999 se non sbaglio, stava con Jeffrey J. Ma lo sapete che io ho fatto un disco con Jeffrey J nell'estate del 2018? Sono stato onorato, perché sai, fare un disco con la voce degli Eiffel, allora ce l'ascoltiamo. Jeffrey J e Dino Brown.

versione quella lenta, quella tranquilla e molto più dolce del remix Tamarro del 2000, uscì come primissima versione della Mutu Show, proprio l'originale, nel 1999. Grandissimo Gigi Dug, prima Jeffrey J insieme al sottoscritto Nino Brown.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

L'originale l'abbiamo già detto un sacco di volte e probabilmente in tanti se lo ricordano, era del grandissimo Rod Stewart, 1978, e allora io direi

tutte le classifiche europee, ma soprattutto quella statunitense, dove è stato al numero uno nel mese di agosto e di settembre del lontano oramai 1978. Invece il prossimo disco campiona un pezzo degli Chic che si chiama My Forbidden Lover, ne abbiamo già parlato tantissimo qui della storia della dance Alcazar con Sexual Guarantee.

Cioè qui veramente servono litri e litri di Franciacorta per questo discone di super funk. La voce di Vaughn Carroll uscì nel 2000 ed è una perla incontaminata, Lucky Star nella storia della dance.

Mario Più insieme a Mon con questa bellissima Runaway, cantata un sacco di volte a squarciagola, e fa piacere ricordare pezzi del genere, anche insomma se questo pezzo ha più avuto successo negli anni addietro, poi come dire sta facendo un po' di fatica nelle serate anni 90, non tutti lo suonano, io sì, però quando vado in giro e c'è l'occasione giusta Runaway insomma si deve passare perché ti viene voglia di cantare. A proposito, sento il campanello, sarà qualcuno che canta in maniera egregia, credo. Chi è? Eccolo lì. È l'aquila, lo sapevo. Ma è anche difficile raschiarsi così, no? Ma la domanda è perché? Perché? Ecco. Lascia stare, provaci con un altro disco più facile. Blackwood, My Love For You.

0: campanello suona, ma oggi veramente c'è un sacco di gente che vuole fare casino. Basta! Mi spiegate il senso di questo messaggio?
1: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualcosa da nascondere, ascoltalo con cautela.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:59.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
4: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa, quando cantavi il cielo ho visto che ti cadevano i pantaloni, non lo so se si è notato a casa.
5: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
4: A vista d'occhio proprio.
5: A vista d'occhio, devo parlare con questo, no, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, siccome Blavka? Blavka, ecco.
4: Ah, Blavka.
5: Blavka.
4: Blavka, all'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
5: Blavka. The song is?
6: Right in the Night.
5: Right in the Night, tra poco. Ciao.
7: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka, come on!

Star del 1994, il nostro momento live della storia della dance. Erano Gem & Spoon con Ride in the Night, presentati da Amadeus e Fiorello, e adesso rimaniamo sempre in quel festival bar con Ice MC, Alexia e Finchimo.

Ace MC insieme ad Alexia con Think About The Way, Festival Bar 1994, disco che è ballatissimo tuttora nonostante siano passati più di 30 anni. E adesso attenzione alla chicca, questo

qui nella storia della dance. Prima che andasse il disco, vi ho detto, campiona Born to be Alive di Patrick Hernandez, ma in realtà non è stato l'unico disco a riprendere quel pezzo lì, perché lo rifecero anche gli Stretch and Burn.

grande perla della musica disco 70-80, Michael Zenker Band con Let's All Chant, qui nella storia della dance. Che bello risentire ogni tanto sta musica disco che ci ha fatto impazzire. Io chiaramente l'ho scoperta più tardi, perché essendo dell'81, tra l'altro c'è un pezzo di DJ, una famosa DJ tedesca, che ha proprio ripreso Let's All Chant in maniera decisamente più tamarra. Il suo pezzo era My Party. Party People.

Chiedete insieme a Sia con questa straordinaria Bang My Head, hit decisamente più recente rispetto alle altre che sogniamo qui nella storia della dance, ma sono 40 anni di successi. Ogni giorno te li racconta Dino Brown e te li mixa Gianluca Duval. Tra l'altro Sia era già famosa, o meglio, aveva già fatto dei dischi anche dance, o meglio house, arrivati al numero uno della classifica inglese. Sto parlando solo di un pezzo, in realtà la versione originale non era poi il remix che è andato di moda. E adesso ve lo faccio sentire, Drink to Get Drunk, dal settembre 2001 la voce era proprio quella di Sia.

0: Simo Fondelli.
1: La chiamavano Underground. È psichedelico sto pezzo.
2: To unlock doors, I use a key.
1: Era proprio sia drink to get drunk.
2: And when I'm looking for something I use my eyes.
1: Ovvero bere per ubriacarsi. Gianluca, è il tuo pezzo questo, eh?
2: I use booze to unlock me.
1: Ho detto poc'anzi, scalò tutte le classifiche dance del 2001. Era proprio il mese di settembre di quell'anno e un altro pezzo c'era. Bellissimo, ce l'ascoltiamo nella storia della dance. Fargetta, I Will Rise Again.

un pezzo straordinario di Fargetta, I Will Rise Again. La compilation era Hitmania Dance estate 2001, dove dentro c'era anche un altro disco che adoravo, sempre house, Goosebump con Never Gonna Do.

0: storia della dance.
1: Dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como, arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba, in provincia di Como. Non mancare!
0: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

1997, capolavoro dei Backstreet Boys, si chiama Everybody. No, sono arrivate le fan come sempre, cioè ormai siamo abituati, dai, ogni volta che passano i Backstreet Boys arrivano queste che urlano come le carampane. Vabbè, erano famosi, poi quando sono tornati nel 1997

La storia della house music dal 1995, come detto poc'anzi, Roughneck, Everybody Be Somebody, da non confondere con Everybody Need Somebody, perché ci sono dei titoli che si assomigliano tantissimo. In realtà Everybody Be Somebody è quella house, Everybody Need Somebody è questa qui.

0: Sai quelli che sbagliano sempre i titoli? Everybody Needs Somebody? No, quelli sono i Blues Brothers, dal loro film. Che bello era quel film, me lo ricordo. Io ogni tanto, una volta all'anno, me lo rivedo. Più che altro per la musica. Facciamo così, dato che ci piace tornare anche negli anni 70, da quel film a Aretha Franklin.
1: La storia della dance.

0: Down, mamma che pezzo, tutto made in Italy, signore e signori, dallo studio di Viareggio di Gianni Bini. Ciao Gianni.
1: Carmine.
2: Carmine.
0: No, no, scusa, non è Carmine, è Gianni Bini, non Carmine Bini.
1: Carmine.
0: Non è Carmine. Carmine. È Gianni Bini, quante volte ve lo devo dire?
3: Antonio.
0: Non è Antonio Bini, è Gianni, ma se si chiama Gianni.
1: Carmine.
0: Non è Carmine.
2: Carmine.
0: Antonio, è Gian, no, vedi che anche
3: Antonio.
0: Io.
3: Antonio.
0: Gianluca, mi fai rincoglionire anche a me, basta.
4: One Dance. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

un bellissimo disco degli Eiffel 65, Una notte o forse mai più, dagli studi della Bliss Corporation lì a Torino, e noi entriamo in quello scantinato dove sono state prodotte migliaia di hit. C'era una band che prendeva proprio il nome dallo studio, Bliss Team, sempre Jeffrey J, ma insieme a Roberto Molinaro. Questa è You Make Me Cry.

0: il disco del grandissimo Sash Ecuador, quello che va a chiudere la seconda puntata. Ci risentiamo qui con la storia della dance. Ciao a tutti!
1: La storia della dance. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Dr. Motte, Westbam 1997, Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: One Dance, qui suona la storia.

0: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.
1: Oh papa, I know, papa, I know. One chicken is a clingo show. Thought I ever gonna see my old papa, I know. Yeah.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1993, Ace of Base, All That She Wants.
2: Continuiamo il nostro spettacolo. Insomma, siamo vicini al premio, al primo grande premio di questa finale del Festival Bar, dedicato al disco in assoluto più gettonato. Ok, adesso i jukebox sono diminuiti, ma quando parliamo di disco più gettonato intendiamo quello più trasmesso dalle radio, più ballato in discoteca. Nelle nomination c'è un pezzo che sicuramente è andato fortissimo quest'estate. Non è il vincitore, ma quasi quasi poteva vincere benissimo. Ace of Base, All That She Wants.

0: She Wants, Ace of Base. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qui, siamo pronti, ci siamo per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al nostro classico spazio giornaliero dedicato alle canzoni che poi hanno ispirato altri artisti a realizzare dei remix e non solo. Allora parliamo di Patrice Jouet e siamo al 1978 con questa canzone che si chiama I Love America. È stata una bella hit anche in Italia, al punto da partecipare addirittura al Festival Bar del 1978, canzone che ha ispirato nel 1995 il progetto Full Intention per realizzare America, dove viene campionata parte del ritornello della versione originale che sentiamo subito. Patrice Jouet con I Love America.
2: Contaminazioni

0: America dei Full Intention va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Patrice Jouet, I Love America. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave.

0: Sakin and Friends, questo è Protect Your Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa, benvenuto su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao da Lauretta, dal Festival Bar 1990.

0: Elton John, Scatman. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: La protagonista di questa pillola è Love You More.

Questa è la versione di Roller Girl del 1999 ed è la cover di un pezzo dei Sunscreen uscito nel 1991, che pensate, già nel 95 era stato ripreso in chiave happy hardcore dal DJ Paul Elsack. Te la ricordo.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.
3: Hola.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Chissà dove si fermerà la macchina del tempo della Memory Chart in questo nuovo appuntamento di One Dance con 5 canzoni che abbiamo ballato quando, ve lo dico subito, nella primavera del 2013. In discoteca andava fortissimo Don't You Worry Child di

Bello e Sebastian Ingrosso, gli Swedish House Mafia hanno aperto il sipario alla Memory Chart della primavera del 2013 con Don't You Worry Child. In quel periodo anche

Antoine Conrad, ovvero il DJ Antoine, con questa canzone intitolata La bella vita che ognuno di noi sogna. Tra le più forti nella primavera del 2013 anche Pitbull con Christina Aguilera e Feel This Moment.

cantante e attore di origine cubana, anche se ha il passaporto americano, Pitbull, con Christina Aguilera, la loro canzone Feel This Moment, tra le più forti nella primavera del 2013. E in quel

singolo del producer tedesco Zedd con la partecipazione vocale della cantante britannica Foxys, tra le più ballate nella primavera del 2013 qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti anche Play Hard, David Guetta.

0: job.
1: Con le prime note di questa canzone 12 anni fa le persone correvano al centro della pista per non perdersi nemmeno una nota di Play Hard, la canzone firmata David Guetta, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta tornerà presto. Intanto scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci in HD 24 ore su 24. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio insieme a Dino Brown su One Dance. Oggi vi propongo un mashup straordinario. Da una parte c'è un disco che è uscito nel 2010 di

0: bel viaggione qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, che ti fa risentire i dischi Dream, Progressive, Techno e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto al 2000 una grande coppia: Mario Più, storico DJ, Principe Maurice, storica voce e performer. Questa è Techno Harmony.

0: Made in Italy, Mario Più, Principe Maurice. Era Techno Harmony qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1997. Simon J, Wanna Be Like a Man.
2: Sul palco del Festival Bar, visto che noi ogni tanto, diciamo ogni martedì sera, trasformiamo la nostra piazza, e in questo caso l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro, e visto che ci siamo, salutiamo chi ci sta seguendo su Italia 1. Milioni e milioni di telespettatori, molti sono già in vacanza. Allora dicevo, trasformiamo la nostra Arena Alpe Adria in una grande discoteca con Wanna Be Like Man, Simon J.

0: Festival Bar 1997, Simon J, Wanna Be Like a Man. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente al 1986 con questa canzone di Desireless che si chiama Voyage Voyage ed è proprio un viaggio musicale che ci ricorda la musica da ballare degli anni 80. 10 anni dopo è uscito quello che possiamo considerare uno dei primi mashup della storia, ovvero Children Voyage, un mashup tra Children di Robert Miles e Voyage di Desireless. Sono Secchi e Oscar a presentare questa canzone che ascoltiamo subito nella versione originale. Voyage Voyage, comincia il momento delle contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Oscar con Children Voyage va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Voyage Voyage dell'86 di Desireless. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes. Feeling so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala,

0: Youth Gala qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi torniamo nel 1994. Ti parlo di Single.

0: Arrivava proprio da qui la voce di Singo e allora pillole di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Tutta la dance che ha fatto la storia
4: la trovi su One Dance.
3: Alza il volume
4: e goditi questo disco.
5: I wanna

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance. One Dance. One.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, un duo di produttori russi, sto parlando di PPK. Questo è un viaggio vero, si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60, era Team from Siberia Day.

0: Boselli. Ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Every day I'm shuffling.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Ritorniamo al 1998 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. I pezzi Dream, Trance e Progressive che hanno fatto la storia. In questo caso, beh, è un grande pezzo di Serious Danger. Si chiama Deeper.

0: riprendeva la melodia di un disco che si chiama Liquid is Liquid, era Deeper Serious Danger, il nostro disco viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.